0: En Goya, Corrientes, transmite Radio SEO 102.1 MHz. Sonido digital.
1: Siamo condannati alla brutta vita.